ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ma ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.